Radio Icaro, novità.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili. Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
4: Radio Icaro, la musica continua.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo, Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Radio Icaro, la musica con

0: italiana. Viva l'Italia!
1: Punti qua 1996 J.H. e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: Viva l'Italia!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: In questa verticalità noi coltiviamo il basilico, questo prodotto verde, brillante, intenso, e questa foglia convessa, baciati dal sole. Questo è un grandissimo ingrediente per noi. Alle nostre spalle abbiamo gli Appennini e quindi quella che è la brezza, il vento, l'aria, l'acqua sorgiva e soprattutto quello che è la nostra esperienza.
6: Agrinet Fortech. Storie di sostenibilità.
7: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
8: Rivolti con lo sguardo sul Golfo di Genova, tra il verde del mare e delle colline, Stefano Bruzzone è l'anima di una dinastia che da 6 generazioni coltiva l'eccellenza ligure tra le serre sul mare di Genova Pra. Pra è un antico borgo marinaro nel ponente della città genovese, il cui nome è legato in tutto il mondo alla coltivazione del basilico. Custode di un'eredità antica, oggi Stefano intreccia il sapere dei padri con le visioni di domani. In ogni suo gesto rivive la voce della terra ligure, un'alchimia di microclima e passione che trasforma piccoli semi in leggenda.
5: Dai primi del Novecento, dove venivano fatti i primi impianti e quindi il basilico veniva coltivato sia in pieno campo, ma anche i primi impianti serricoli, dove gli impianti serricoli erano dovuti a un'esigenza: trovare il basilico tutto l'anno in commercio. Ovviamente parliamo di impianti serricoli molto rudimentali, legno, vetro, pali di castagno. La nostra prima serra è stata costruita nel 1911, qua proprio sotto di noi, fino ad arrivare agli anni 70, dove le strutture cambiano, si modernizzano. Abbiamo del vetro, delle strutture metalliche, aperture non più manuali ma elettrificate, e quindi piano piano queste generazioni danno comunque un segnale di evoluzione. Dal 2002 l'azienda ha fatto tanti investimenti innovativi, serre moderne, tecnologicamente avanzate, con sistemi computerizzati all'interno.
8: Già agli inizi del Novecento la famiglia di Stefano sceglie di puntare sulla coltivazione in serra, unendo un'esperienza secolare al microclima unico di Pra, per ottenere un basilico inimitabile. Nel 2003 arriva poi la svolta. Nasce una filiera integrata dal seme al vasetto, che trasforma direttamente la materia prima in pesto fresco. Oggi, grazie a serre di ultima generazione, l'azienda ottimizza risorse preziose come acqua ed energia, rispondendo con la tecnologia alle sfide del cambiamento climatico. È questo l'equilibrio di Stefano, il profondo rispetto per le radici che incontra una produzione moderna, sostenibile e d'eccellenza.
5: All'interno della serra avvengono determinate cose, secondo dei nostri parametri impostati avvengono in maniera automatica, dalla bagnatura che avviene tramite una barra bagnante, quindi l'acqua data alla singola pianta è costante, sempre, d'estate si bagna di più, d'inverno di meno, ecco, quindi questo è un grandissimo vantaggio perché abbiamo un grandissimo risparmio idrico. All'interno delle serre abbiamo dei riscaldamenti basali e quindi mettiamo acqua a bassa temperatura. Questo ci consente un grandissimo risparmio economico, ma ovviamente è questo il nostro focus, meno emissioni in atmosfera. Abbiamo dei teli di ombreggio, perché? Perché il basilico va coccolato, va seguito, la bagnatura è fondamentale, quindi noi sappiamo di non mantenere l'umidità sopra il 70%, perché? Perché lì potremmo avere dei problemi sotto il punto di vista fungini. Ecco, sono tutti aspetti che fatti in serra possono essere controllati, perché? Perché abbiamo una struttura protetta.
6: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
8: Nelle strutture di Stefano la coltivazione avviene interamente fuori suolo, rappresentando un'evoluzione tecnologica che si distacca dai metodi tradizionali in campo. Qui il basilico non affonda le radici nella terra nuda, ma cresce su sistemi che isolano la coltura dal terreno naturale. Questo approccio garantisce un controllo assoluto sulla salute della pianta, azzerando il rischio di malattie trasmesse dal suolo, dove la coltivazione non è più dipendente da variabili qualitative o di umidità del terreno esterno.
5: Noi coltiviamo all'interno di un contenitore, quindi l'operatore non è costretto a chinarsi e lavorare chinato, ma il prodotto finisce all'interno di un laboratorio di lavorazione dove viene eseguiti dei bouquet, 45-50 steli di basilico, e questo è un consumo dato alla massaia, quindi chi vuole fare il pesto a casa, il ristoratore, o altrimenti viene tagliato e conferito al laboratorio di produzione.
8: Tutto ha inizio nella sala di semina, una culla di quiete dove il destino del basilico prende forma prima ancora di incontrare la luce delle serre. Le radici, una volta sviluppate al punto giusto, non cercheranno più il buio del terreno naturale, ma si affideranno ad un sistema che le custodisce dalle malattie. Le piantine crescono infatti in contenitori colmi di substrati inerti, come torba, fibra di cocco o perlite, che offrono un sostegno fisico ideale, lasciando che sia l'acqua irrigua a trasportare ogni prezioso nutrimento. Quando il basilico raggiunge la sua perfezione, il rituale del raccolto non prevede tagli. Ogni piantina viene tolta dal contenitore, conservando intatta tutta l'essenza e la fragranza di una filiera che si compie, con orgoglio, dal seme al vasetto.
5: Siamo all'interno della nostra sala di semina. Qua è un po' il cuore pulsante dell'inizio del nostro basilico che coltiviamo qua. Il basilico viene seminato all'interno di questo contenitore riempito di terra e ogni alveolo ha 15 semi di basilico. Viene bagnato nella prima stazione, nella seconda stazione viene bagnato con del tricoderma. Il tricoderma è un fungo positivo, non tutti i funghi sono negativi, dà una grandissima mano alla radicazione del basilico. I contenitori vengono messi su un carrello e portati all'interno di una cella climatica. All'interno di questa cella climatica abbiamo delle condizioni favorevoli, 25 gradi e 100% umidità. Stazionano 3 giorni, una volta che il basilico è germinato va a finire all'interno delle serre. Lì l'allevamento all'incirca dura, a seconda dei periodi, invernali 30 giorni, estivi 24 giorni. E lì abbiamo pronto il basilico.
6: Agrinet for Tech.
8: In quel lembo sottile di terra sospesa tra il mare e l'asprezza della roccia, la Liguria custodisce un segreto che profuma di casa e di leggenda. Lungo la fascia costiera che unisce Genova a Savona, tanti piccoli custodi della terra proteggono un tesoro inestimabile, il basilico genovese DOP, il re indiscusso del pesto. Su appena 130 ettari di eroismo agricolo, questa pianta antica non è solo un ingrediente, ma l'anima di un intero territorio. È qui che, in questo piccolo spazio, la tradizione incontra oggi la visione della scienza. Il futuro del basilico non è scritto solo nel suolo o nel microclima, ma nella ricerca e nell'innovazione costante. A vegliare su questa evoluzione c'è il CERSA, Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola, un'azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, che sostiene gli agricoltori verso nuove strategie produttive. A raccontarlo è Giovanni Minuto, direttore del centro.
9: La nostra è una struttura che nel 2026 compirà 60 anni, quindi una struttura molto importante che ha attraversato tante epoche diverse, e nell'attraversare queste epoche la nostra struttura si è sempre adattata a quello che sono le problematiche delle aziende, quindi dalla difesa delle colture al miglioramento anche genetico delle stesse, fino alla diagnostica fitopatologica, quindi l'individuazione delle cause delle malattie, le alterazioni parassitarie, le alterazioni non parassitarie. Oggi, in epoca di cambiamenti climatici, andiamo sempre di più verso quello che è l'insieme di quelle alterazioni non legate ad una causa, un insetto, un fungo, ma un insieme di cause legate appunto all'aumento delle temperature, all'aumento dell'umidità, alla carenza di acqua, quindi tutta una serie di azioni che poi culminano con la certificazione delle produzioni, che sono fondamentali per consentire la produzione agricola.
8: Oggi gli agricoltori dispongono di diverse strategie per coltivare il basilico e fondamentale è l'integrazione tra natura e tecnologia, che permette di trasformare una tradizione secolare in una gestione precisa, resiliente e sostenibile. Questo approccio supera i limiti dell'agricoltura tradizionale in pieno campo, garantendo la purezza della materia prima e l'ottimizzazione delle risorse idriche ed energetiche.
9: Occorre ricordare che non esiste mai una strategia unica per consentire una produzione. Dobbiamo mettere insieme tecniche diverse, quindi le tecniche di coltivazione, il fuorisuolo, piuttosto che la rotazione delle colture, quindi mezzi agronomici, biologici, genetici, fisici e infine anche chimici, che consentano di ottenere una produzione. Purtroppo nel caso della nostra Liguria le superfici coltivate sono molto piccole e quindi siamo costretti a arrangiarci come si può. E quindi dove non posso fare rotazione o disinfezione del terreno, ecco che sostituisco il terreno con un altro materiale, come può essere la torba, ma non solo, ma anche l'aeroponica, cioè l'assenza di terreno, per evitare che patogeni e parassiti tipici del suolo possano entrare all'interno della pianta.
8: Il CERSA funge da vero e proprio faro tecnologico per le imprese del territorio. Tra le sue principali aree operative spiccano il laboratorio fitopatologico e i servizi specializzati, strutture dedicate a prove sperimentali d'avanguardia e alla valutazione della stabilità delle piante. Insieme a Giovanni entriamo ora nel cuore pulsante del centro di saggio, le serre sperimentali. Qui, tra lunghi vasconi che ospitano diverse varietà di basilico, la ricerca scientifica analizza i principali patogeni e parassiti per individuare i sistemi applicativi più efficaci. In questo laboratorio verde, Giovanni ci spiega come lo studio approfondito della pianta permetta di garantire la massima qualità e sicurezza del prodotto simbolo della regione, il pesto.
9: Noi stiamo lavorando sulla raccolta europea delle varietà di basilico per valutare le caratteristiche legate proprio all'ottenimento del basilico che poi il consumatore gradisce, un basilico profumato, caratteristico del nostro territorio, e quindi qui noi confrontiamo queste varietà per valutare la capacità produttiva, il contenimento di patogeni e parassiti, la tolleranza a patogeni e parassiti, ma anche, se andiamo a vedere qui, vedi i cartellini, ci sono dei cartellini dall'1 al 9, ecco, dalla 1 alla 9 abbiamo le antiche varietà del nostro territorio. A me piace farvi vedere questa varietà, che è una delle più antiche varietà di basilico della Liguria, a foglie piccole, e da questa noi per esempio traiamo fonti di tolleranza ad alcuni parassiti e patogeni, così come è tollerante ad un altro fungo patogeno molto invasivo in questi ultimi 20 anni, che è la peronospora belbari, un po' come la peronospora della vite ma sul basilico. Quindi si tratta di un lavoro non solo di confronto tra varietà commerciali esistenti sul mercato, ma anche di valorizzazione della biodiversità del territorio. Anche la biodiversità è uno strumento di difesa fitosanitaria, di contrasto a quello che sono le alterazioni patologiche, entomologiche, ma anche fisiopatologiche, che ahimè ci attanagliano sempre di più.
6: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
8: Ma la cura e l'innovazione devono fare i conti con minacce invisibili e insidiosi nemici naturali. Una delle patologie più comuni e devastanti per il basilico è la peronospora belbari, fungo capace di compromettere rapidamente la salute delle piante. Per capirne di più, entriamo nel cuore scientifico del centro, il laboratorio fitopatologico. Qui, tra provette, microscopi e analisi d'avanguardia condotte nelle unità di diagnostica classica e biologia molecolare, incontriamo la ricercatrice Anna Paola Lanteri. Il suo lavoro consiste nello studiare minuziosamente le foglie di basilico per identificare precocemente i patogeni e testare strategie capaci di proteggere questa eccellenza ligure, garantendo un'agricoltura sempre più sicura e aggiornata. Anna ci spiega a cosa è dovuta questa diffusione della malattia, che sta mettendo a dura prova i coltivatori.
10: Hanno dei giallumi, di solito seguono le nervature, questi giallumi, e soprattutto nella pagina inferiore, se la malattia è già andata avanti, troviamo la sporulazione. Però per essere sicuri andiamo a fare un controllo in microscopia. Se da una parte è legata a fattori ambientali, d'altra parte è legata anche alla diffusione tramite seme. Quindi ultimamente appunto abbiamo comunque una buona percentuale di semi malati. Sicuramente negli ultimi anni c'è stata una corsa alla ricerca di varietà, quindi che dal punto di vista genetico potessero aiutare a prevenire la formazione ad esempio delle spore, quindi delle varietà tolleranti alla peronospora. Poi naturalmente non abbiamo solo la peronospora, ci sono altre malattie, ad esempio il fusarium, oxysporum sul basilico, può essere un grosso problema. In questo caso la malattia può arrivare anche dal terreno, quindi si può andare anche ad analizzare il terreno per vedere appunto qual è la quantità di questo fungo presente.
6: Agrinet for Tech.
8: Lasciata Anna tra i microscopi del laboratorio, ci spostiamo con Giovanni verso una delle serre sperimentali del centro. Entriamo in una struttura che è un vero e proprio laboratorio vivo, dove si mettono alla prova sistemi di gestione innovativi. È sorprendente scoprire soluzioni così all'avanguardia, studiate per ottimizzare ogni risorsa e garantire la massima qualità del prodotto. Queste tecniche rappresentano oggi lo standard per gli agricoltori più lungimiranti, professionisti capaci di trasformare la ricerca scientifica in realtà produttiva per affrontare le sfide di un'agricoltura in continua evoluzione.
9: Volevo farti vedere un paio di innovazioni che sono state introdotte da noi, ma alla fine vengono introdotte dalle aziende agricole, dai costruttori di serre, perché da noi vengono proprio ad ispirarsi. In questo caso vorrei farti vedere l'impianto di raffrescamento e riscaldamento con la geotermia. Noi quindi utilizziamo il calore del pianeta Terra per riscaldare d'inverno la serra e raffrescarla d'estate. Ma poi anche abbiamo un bel impianto fotovoltaico che consente quindi di produrre energia elettrica che noi andiamo a trasformare attraverso un motore a idrogeno in idrogeno, che poi restituisce energia quando la serra ne ha bisogno. E da ultimo ho acceso anche l'impianto di illuminazione che contiene sia una serie di luci LED fotosintetiche, quindi per

0: Mani ci aiuta a fare luce anche su questo aspetto, spiegandoci come l'innovazione non sia solo un investimento, ma una strategia necessaria per affrontare le sfide dell'agricoltura moderna, sostenuta anche dalla politica agricola europea.
1: Questa serra, quando l'abbiamo costruita, aveva un costo molto elevato, superava i 500 euro a metro quadrato. Oggi questa serra ha un costo molto vicino a quelle delle serre convenzionali, ma grazie alla ricerca, alla sperimentazione e al supporto alla ricerca che l'Unione Europea dà. Questo è il frutto di una serie di progetti che, partendo dagli Interreg per passare ai LIFE, agli Horizon e ai PORFESR della regione Liguria, ha consentito di costruire un sistema come questo tipo. Sai, la ricerca è come avere tante tessere su un tavolo e tu metti insieme queste tessere a combinare un puzzle, quindi usi un supporto economico per fare una cosa, un altro per completare la cosa di prima, fino a ottenere la risposta che l'azienda agricola necessita.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
0: A poco più di 6 km dalla sede del CERSA a Borghetto Santo Spirito vive un altro agricoltore visionario, Paolo Gazzotti. Paolo ha scelto di lasciare la facoltà di ingegneria per fondare la fattoria di Pol, portando la sua mente progettuale in un mondo che solo apparentemente non gli apparteneva, quello dell'agricoltura. Convinto che la terra possa essere coltivata con un approccio contemporaneo e tecnologico senza mai perderne l'anima più autentica, Paolo ha creato un luogo dove natura e tecnologia entrano in perfetta sinergia. In questa fattoria innovativa il basilico vive un'esperienza praticamente sospesa. Grazie alla coltivazione aeroponica, le radici non affondano nel terreno o in un substrato, ma restano libere nell'aria, nutrite da una delicata nebulizzazione di acqua e nutrienti.
3: Stavo sviluppando un progetto con l'università in cui mi sono imbattuto in un esperimento che stava facendo la NASA per le coltivazioni interspaziali, e quindi il problema grosso che avevano era il trasporto di peso e soprattutto di risorse. Quindi con un mio amico ho iniziato a fare un test in casa con un mini impianto autocostruito, poi da lì è partito tutto e abbiamo cercato poi lo sviluppo a livello industriale di tutto il processo. Questo è un impianto aeroponico, quindi è un impianto in cui la nutrizione della pianta avviene tramite una nebulizzazione di una soluzione nutritiva direttamente sulla radice. Il vantaggio principale è che è un ciclo chiuso, quindi tutto quello che la pianta non assorbe viene rimesso nel sistema, quindi abbiamo dei enormi risparmi idrici e di fertilizzanti. In più la radice rimane sempre ossigenata e quindi diminuiamo di una grossa percentuale le patologie fungine che potrebbero attaccare la radice.
0: In questo sistema che rispetta profondamente l'ambiente, riducendo drasticamente il consumo d'acqua e tutelando le risorse per il futuro, alla fattoria di Pol il profumo del basilico si mescola alla precisione della scienza, raccontandoci uno stile di vita che protegge la vitalità delle piante anche fuori dal terreno. Ascoltiamo la voce di chi ha saputo trasformare i calcoli ingegneristici in un atto d'amore per la propria terra, partendo da piantine piccolissime.
3: Dopo che le piantine nella serra di accrescimento e di acclimatamento arrivano a questa dimensione qua, sono pronte per essere messe in impianto. Quindi il lavoro è molto semplice, si prende la piantina, si inserisce nel suo alloggiamento e la nebulizzazione inizierà a lavorare sulle radici. Nel giro di 2 settimane, 10 giorni, la piantina diventerà quasi raccoglibile, le radici saranno già sviluppate per 4-5 centimetri, l'importante è che rimangano molto bianche e grazie a quello loro assorbono tutto il nutrimento dalla soluzione nutritiva. La soluzione nutritiva arriva grazie a un sistema di ugelli che nebulizza direttamente le radici.
0: Il pesto genovese, simbolo gastronomico di Genova e dell'intera Liguria, è una danza di sapori dove il vigore del parmigiano reggiano e il carattere deciso del pecorino incontrano in un rito sapiente i pinoli, l'aglio e il sale, che si fondono armoniosamente con l'olio extravergine d'oliva. Il risultato è un colore vivido come i prati della Riviera e un gusto fresco e delicato, un miracolo di equilibrio che si compie ogni giorno con amore. È proprio questo profumo che immaginiamo di sentire ora, sprigionato da un piatto di trofi e fumanti, il sapore autentico di un territorio che unisce in un solo boccone la passione e il gusto di tutti i nostri protagonisti.
1: Ah, magnifico, tutte le volte che vedo questo piatto mi si risvegliano i ricordi di casa.
4: È il profumo di Liguria.
5: Che ne dite, assaggiamo?
6: Buon pesto a tutti!
0: E ora chiudiamo.

0: ma con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, ma è vero che coltivare senza terra sia un metodo artificiale e poco etico? Che questi sistemi consumino troppe risorse e che i prodotti ottenuti rischino poi di perdere sapore e qualità?
1: Al contrario, sono proprio questi i principali miti da sfatare. Il primo riguarda la presunta artificialità della coltivazione fuori suolo. In realtà, lungi dall'essere una pratica poco etica, rappresenta un modo innovativo e sostenibile di coltivare, capace di proteggere la vitalità delle piante, preservandole dalle malattie del terreno e riducendo la necessità di interventi. In questo contesto, tecnologia e natura non sono in contrapposizione, ma collaborano in perfetta armonia. L'ambiente non viene sfruttato, bensì custodito e valorizzato con rispetto e responsabilità. Un altro luogo comune è che questi sistemi richiedano un enorme consumo di risorse. È vero, invece, il contrario. La tecnica aeroponica, che mantiene le radici sospese nell'aria e le nutre attraverso una finissima nebulizzazione di acqua e nutrienti, consente di ridurre drasticamente il consumo idrico e l'impiego di fitofarmaci. Si tratta di un modello produttivo che punta a utilizzare solo le risorse strettamente necessarie. Infine, c'è chi teme che coltivare senza terra significhi rinunciare al gusto o alla qualità del prodotto. Anche questo è un falso mito. Il basilico coltivato con queste tecniche conserva tutto il suo profumo intenso, il suo aroma caratteristico e un'elevata qualità. Questo è possibile perché la pianta riceve, in ogni fase della crescita, esattamente ciò di cui ha bisogno, né più né meno. È la dimostrazione di come ricerca scientifica e innovazione possano tradursi in una produzione autentica, sostenibile e rispettosa dei naturali ritmi di sviluppo della pianta.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
2: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.

Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
3: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
4: Radio Icaro, un classico.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro, novità.

che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: Radio Icaro, un classico.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
5: Radio I.

facciamo, Padre Santo? Tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora, in cui Cristo tuo Figlio ci raduna per l'Eucaristia. Egli, come i discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre stava con l'anello nelle sue mani, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stress del calice del vione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del per la nuova ed eterna versato per voi e per tutti. Fate questo.

Mistero della... Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione della croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli. Il Signore verso, guardato questo in suo cuore, tu sei il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il corpo e il sangue del tuo Figlio, rinnovaci a sua immagine. Benedici il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò e il nostro popolo. Tutti i membri della Chiesa sanno riconoscere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Essi aperti e disponibili, vi incontriamo sul nostro cammino, perché possiamo condividerne i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, e progredire insieme sulla via della salvezza. Ricorda che nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede, metti a luce del tuo volto nessa di vita. Concedi anche a tutti noi, al termine di questo pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi, in comunione la Beata Vergine Maria con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli, con i martiri e tutti lode nel tuo Figlio e nostro Signore. Chi vuole può pregare con noi, questa preghiera raccoglie tutta la parte della preghiera eucaristica e come una specie di esplosione di gioia noi ci ricordiamo che tutto quello che viviamo, tutto quel siamo è per Cristo, con Cristo e Cristo. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal suo Vangelo, preghiamo assieme.

0: dal liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza del nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detti apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Chiesa, e donale unite secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con lui.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ρίγκι μου. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza vita nuova, per Cristo nostro Signore. Allora, questa settimana abbiamo tanti impegni importanti e ricordo che, come ogni anno, vivremo fra la prima e la seconda. La settimana di settembre la Fraternità celebreremo il weekend successivo, giovedì 23. Anche noi che sono nati in questi anni, come ad esempio la gara di cuoco di quartiere e la bellissima celebrazione degli anniversari di matrimonio con la cena sulla piazza. Mercoledì prossimo alle 21, dopo la messa, naturalmente delle 20:30 si può sempre venire tutte le sere, per un avviso che non ve lo do neanche, chi vuole, tutti i giorni lo diciamo qui, quindi chi vuole venire tutte le sere alle 20:30. Ma mercoledì alle 21 con le persone che desiderano ci fermiamo un po' a pensare a questa, ci dividiamo un po' le responsabilità. Noi sono un po' di anni che la facciamo uguale, ma se ci sono delle persone con fantasia che vuol porre qualcosa, possono veramente venire liberamente mercoledì prossimo alle 21. Poi abbiamo altri due appuntamenti belli, il 23 e il 24. Il 23 utilizziamo la terrazza del Baretto e verranno due bravissimi cantante e pianista a fare un concerto al tramonto. Dopo, con il Baretto di fianco, c'è la possibilità anche di prendere qualcosa da bere, di fare una sorta di aprigena. C'è il volantino appeso, io l'ho fatto girare anche in tutti i nostri gruppi, adesso lo rimetto di entrambi gli eventi, il volantino qui a Castelvecchio. E quindi il primo e il 23, concerto al tramonto nella terrazza del Baretto di Castelvecchio alle ore 20, è offerta libera, ma è un momento veramente bello e quindi vi invito a vivere assieme questo momento di musica e di arte. Invece il venerdì, il 24, ci vediamo qui nel nostro chiostro, sempre con chi vuole alle 20, e facciamo una piadinata. E ripeto, ho fatto riferimento a me o alla mamma dell'Anita, perché questa invece piadinata è una spiadinata di beneficenza per l'Anita, che la vedete nel terzo branco qua oggi, alza la mano, per sostenere un po' le sue e il suo percorso di vita. E anche di questo appenderò in giro, no, e vi continuo a girare nei gruppi tutti i riferimenti. E poi stiamo preparando l'incontro fra l'Arcivescovo e il Papa. Oggi, alla fine della messa, faremo una preghiera che poi, per chi vuole, si può ritirare in fondo alla chiesa, ma soprattutto ci scrive, perché abbiamo un bel po' di posti, sono un centinaio, vero?
1: Sì, come sapete, il 22 sabato 22 agosto il Papa Vimini, prima a San Marino, poi a Unitink, poi in Duomo, e alle 18:30 alla messa in spiaggia, come fece 44 anni fa Giovanni Paolo II. Noi, come parrocchie della nostra zona, abbiamo un centinaio di posti seduti nell'area dei seduti e 200-300 posti, credo 300 posti in piedi nella spiaggia, perché anche nella spiaggia bisogna entrare con un pass colorato. Quindi chi vuole può iscriversi, per iscriversi da Don Pedro, che raccoglierà le adesioni. E la prediceva adesso Don Pedro è stata fatta dal Vescovo e lui ha chiesto a comunità, a bambini, a carcerati di mandargli dei pensieri e poi ha composto lui questa preghiera. E potete trovare, adesso non ce ne sono molte, ma le porteremo in questo mese, delle buste per chi vuole dare un'offerta per questa vita, perché il costo è piuttosto elevato. E fra l'altro adesso qui non le ho viste, ma prenderemo anche i graziamenti del Vescovo, che ha fatto a mano lui con la sua firma, per chi dona in questa busta qualche cosa c'è di ringraziamento a firma del vescovo, proprio a firma sua. Ieri sera, l'altra sera abbiamo fatto un incontro, ha detto ne abbiamo preparati 10.000 di questi biglietti di ringraziamento, 5.000 li ho già firmati, i prossimi 5.000 li firmerò, insomma ha firmato già 5.000 biglietti. Adesso qui non ci sono, non li ho visti, comunque li prenderò.
0: Sono in uno dei miei, non mi ricordo in quale, quindi tra poi appariranno.
1: Comunque durante questo mese vedete questa busta qui, adesso ce ne sono già un po' in fondo.
0: Okay. Bene, grazie.
1: Prego.
0: Ci affidiamo al Signore e chiediamo che ci accompagni nel nostro cammino di fede. Prima della benedizione, io e Paolo la leggiamo. Stai pure lì, Paolo. Ah, ecco. Accorgi di questa preghiera che ha scritto il vescovo. Grazie Padre nostro, tu ami tutti con amore infinito, tu hai tanto amato il mondo da cui il tuo unico figlio. Ti ringraziamo per tutti i tuoi doni e in particolare per la visita di Papa Leone alla diocesi di Rimini.
1: Grazie Signore Gesù, tu sei venuto in mezzo a noi per rivelarci l'amore del Padre. Hai reso Pietro la roccia su cui edificare la Chiesa, la tua sposa. A Pietro hai affidato le chiavi per aprire le porte del il tuo regno della salvezza, della gioia piena, confermando che le potenze del male non prevarranno.
0: Grazie Spirito Santo, presenza di Gesù risorto nella vita di ogni persona. Sei l'anima dell'umanità, il respiro d'amore che muove ogni cosa. Dona alla Chiesa che è in Rimini e al mondo intero unità, coraggio, pace, dolcezza, umiltà e bontà. Santa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, grazie per il dono di Papa Leone.
1: Santa Maria, Madre di Dio, a te affidiamo Papa Leone e della sua visita. Prega per le nostre famiglie, gli sposi, per i bambini, i giovani, gli anziani, i malati, i poveri e i renti, i carcerati, i turisti che visitano la nostra diocesi. E Vergine Maria, affidiamo i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose, tutti i consacrati, per gli uomini e le donne di buona volontà, per i nostri defunti. Aiutaci ad aprire i nostri cuori al perdono, ad asciugare le lacrime che non si vedono, a spegnere il fuoco dell'odio e della guerra.
0: San Gaudenzio, patrono della nostra diocesi, sante Beati Riminesi, pregate per noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Nel nome del Signore andate in pace. Alleluia, alleluia.
0: Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Con indicazione semplicissima, per chi vuole partecipare e ha già il mio numero di telefono, basta che mi mandi un messaggio con il nome, il cognome, la data di nascita e la parrocchia del avete la residenza. Buona domenica.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Radio Icaro, un classico.

0: non ci sei, non ci sei tu.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
3: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
4: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.

Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te, familiare. Aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te, familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a

0: Viva l'Italia!
1: Radio Icaro.
0: Solo musica italiana.
2: Le ragazze ci sorridono.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
4: Viva l'Italia!

0: solo musica italiana. Viva l'Italia!
1: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Viva l'Italia, solo musica italiana.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili. Aspass, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspass.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
3: Uno per uno, su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare.
2: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel

espansione.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

letto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto come dici tu. Scusa mio caro cervello, sei come un fratello, adesso anche tu. Levami questo fardello, che voglio provare a volare lassù. Milioni di libri non servono a niente,

usami ancora mio cuore, se ho fatto l'amore anche senza di te, ma sono più duro di un muro, ti ho preso per il culo e il culo è più giù.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.